0: Francesco Stuto, a femmina non si tocca.
1: Ciao, sono Francesco Stuto. Volevo farvi ascoltare il mio nuovo brano dal titolo A femmina non si tocca. Spero che sia di vostro gradimento. Buon ascolto a tutti.

0: Sirius MMX6, magico vento autunno.
1: Ciao, siamo i Sirius MMX6 e vi facciamo ascoltare il nostro nuovo brano dal titolo Magico Vento Autunno. Buona musica!